0: Ase se bebre.
1: Ache di abe di akofi unti miso.
2: Afe hotel enuni.
0: 4 p.m.
2: Aya the grand finale.
0: Arsenal versus PSG.
2: Yes, your giant screen sono.
0: Na live commentary. Yasuat

Yo, Nero, CC, bad man. I wish you all the best. See, Ghana and Volta region. The VI bad into. Nero Bona. Nero Vado. Nero McBona. Nero Lafiala.